0: Sono le 2:02.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: martedì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3:41.
3: Lascia fuori l'umore della giornata.
4: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
3: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
4: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

sotto il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

cadere a pezzi, ma la mano torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: Sono le 6 e 13 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione. Le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica. So-

0: mercoledì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Christmas.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza. Possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia, se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: RDF Radio Diffusione Follonica.
6: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e rientro dalla sosta per i nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata.

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8:06.
3: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Soulful House, l'aperitivo in musica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

non passi. Inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho persi. Restare da solo la cosa mia.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 14 e 47 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la premier Meloni dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto "è una legge truffa". Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. Continua ad aggravarsi anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki nella regione ucraina di Chernihiv. Sono 22 morti, tra cui 5 bambini. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le elezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 2 km di coda tra Firenze Scandicce e la Strassigna in direzione Mare. Rimaniamo in Fipili, sempre in direzione Mare, a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Treni, a causa dell'allerta meteo arancione attuale attualmente in corso, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina è sospesa tra Marradi e Faenza. Attivato un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social e sui siti Trenitalia RFI. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansons Air. Con voi Roberta Calce.
1: Si comincia un nuovo appuntamento di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce. Siete pronti? Quattro artisti indipendenti e non solo che faranno parte di questa puntata. Iniziamo subito con Revok, Because You Believe.

In Germania stavo leggendo di un pastore che ha perso il controllo di una parte del suo gregge, ben 50 pecore che, pensate, si sono separate dal gruppo e sono entrate in un supermercato. Clienti e cassieri sbalorditi si sono dovuti rifugiare sopra i nastri trasportatori delle casse, mentre questi insoliti clienti a quattro zampe curiosavano tra gli scaffali.

Sapete che nel bacino artificiale Williston, nella Columbia Britannica, è apparsa improvvisamente un'isola grande quanto un intero campo da calcio? Ma la parte più assurda è che, così come è emersa dal nulla, poco tempo dopo l'isola è completamente sparita sott'acqua, lasciando i geografi locali a bocca aperta e i residenti convinti si trattasse di un fenomeno paranormale. Qui invece è tutto normale, soprattutto la vostra musica. Lui è Michael Cavestro, ci propone Accetto chi sono.

Vuoi diventare protagonista di My Chance on Air? Basta mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Manuel Burroni. Lui ci propone Soli.

0: Ed eccolo l'appuntamento con I Remember Yesterday. Subito One Love, loro sono i Blue.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Sì, anche per oggi l'appuntamento con My Chance on Air termina qui. Vi aspetto alla prossima puntata. Voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava, in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio, tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e Adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 16 e 54 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk, sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietracatella, la Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, è riferito all'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est in direzione Pisa. Rallentamenti invece tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Sempre in A11 in direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Chiesinuzzanese e Monte Catini Terme. Passiamo adesso sulla Fipili, anche qui per un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Treni per un guasto a un passaggio a livello provocato da un veicolo a San Giuliano Terme, i convogli percorrenti la linea Pisa-Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Bene.
0: Fe presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Meglio.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, siamo su Radio Diffusione Follonica, buon pomeriggio e ben ritrovati a questo appuntamento, la nuova stagione, diciamo così, di Follonica On Air. Questo pomeriggio siamo tornati con le associazioni, che Follonica offre, e affrontiamo un tema che quest'oggi ci tocca tutti da vicino. Innanzitutto grazie dell'ascolto, la voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e alla regia anche Michele Nannini che qui insieme a noi. E come diciamo, questo pomeriggio abbiamo in studio l'Associazione Volontari Italiana del Sangue, quindi l'AVIS, che tutti conosciamo, e abbiamo appunto qui con noi, che appunto ringraziamo, il presidente Antonio Nozzoli per aver accettato la nostra richiesta, anzi il nostro invito per essere qua per parlare dell'AVIS. Quindi Antonio, ci possiamo dare del tu, credo, ci conosciamo, insomma. Iniziamo immediatamente, se vuoi fare un piccolo saluto, e poi iniziamo immediatamente con le domande che andremo così a spulciare mano a mano che andiamo avanti.
2: Certo che sì, allora un saluto a tutti gli ascoltatori, un grazie a voi per questa opportunità importante che ci date, e lo dico subito così non corro il rischio di dimenticarmene, un grazie a tutte le donatrici e a tutti i donatori di Follonica che ci hanno permesso di raggiungere i numeri che poi dopo vedremo.
1: Quindi iniziamo, come ha detto, con una panoramica appunto locale. Follonica ha sempre dimostrato un grande cuore, ma sappiamo che il fabbisogno di sangue non va mai in vacanza, quindi qual è l'attuale stato di salute della sezione AVIS di Follonica e quanti donatori attivi contate, e come sta rispondendo la cittadinanza in questo periodo dell'anno?
2: Molto bene, hai parlato di periodo, ma in realtà, diciamo, per fortuna è un periodo ininterrotto, nel senso che è costante la risposta dei donatori. È costante, i donatori ci sono, i donatori rispondono, e quindi diciamo non abbiamo dei cali preoccupanti, diciamo così. I donatori ad oggi assommano a 1073 donatori per un totale di 2116 donazioni di sangue e plasma. Vorrei sottolineare l'importanza della donazione del plasma, perché non è una donazione di serie B, ma è una donazione che ha la stessa valenza e la stessa importanza della donazione del sangue.
1: Ok, sì, questi sono i numeri appunto della sezione di Follonica, che ricordiamo è dedicata a Luigi Bertocci, uno dei primi, come dicevamo prima, dei primi presidenti che ha fondato insieme a altre persone la sezione di Follonica ormai circa 61 anni fa circa, e quindi è una sezione molto, molto importante del territorio, perché come dicevamo proprio prima fuori diretta, è una sezione che conta, come hai detto te, appunto tanti volontari, e comunque copre un bel fabbisogno del fabbisogno del sangue della nostra provincia, credo, no? come avevamo detto.
2: Sì, va fatto un discorso più generale, se mi permettete. Il discorso più generale è che il sangue e il plasma mancano a livello nazionale. Diciamo che soprattutto per il plasma siamo lontani dall'autosufficienza nazionale, e anche con il sangue, insomma, non siamo messi proprio bene. Per cui è importantissimo trovare sempre nuovi donatori, e tutte le occasioni sono buone per poter fare un appello alla donazione come questa di questa sera.
1: Infatti è una delle sfide più grandi per le associazioni in generale di volontariato oggi, è coinvolgere anche i giovani. Come si avvicinano i ragazzi di Follonica, perché noi stiamo parlando proprio della nostra città, e anche dintorni alla donazione? Ci sono delle resistenze particolari da parte dei ventenni o trentenni, o anche qualcuno un po' più avanzato di età, e come fate per dialogare con loro?
2: Dunque, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, in realtà i giovani non sono così insensibili se vengono stimolati nel modo giusto, e se ti approcci appunto nel modo giusto a loro, li rendi partecipi di questi aspetti. Come facciamo? Intanto sistematicamente siamo presenti nelle scuole superiori e inferiori, ma direi molto inferiori, perché abbiamo anche negli anni passati, e probabilmente lo riproporremo, abbiamo anche dato per esempio circa 600 panettoni ai bambini delle scuole materne. Ovviamente insieme al panettone c'era poi una lettera che invitava i genitori a diventare donatori. La risposta dei giovani diciamo la possiamo sintetizzare in questo modo: noi quest'anno abbiamo avuto 127 nuovi donatori, di questi 127 6 maschi e 13 donne sono nella fascia di età 18-25 e 16 maschi, pardon, scusate, 22 maschi e 28 donne sono nella fascia invece 25-35. Quindi capite che sono abbastanza, e avete anche capito che le donne prevalgono rispetto ai maschi. In realtà nella sezione attualmente i donatori attivi abbiamo più maschi che femmine, ma nei nuovi donatori abbiamo più femmine che maschi.
1: Ecco, questa è una tendenza un po' così, un po' delle persone proprio che sono nuove all'associazione. Dunque, continuiamo ancora con la musica, poi ci fermeremo con un piccolo brano musicale per dare poi sì spazio di riorganizzare anche tutte le domande. Comunque, come si diceva la prima volta, diciamo, parliamo della prima volta, la paura del lago, perché molte persone, le sento anch'io a volte, mi dicono non vado perché ho paura del lago, o per i mancamenti, o perché pensano di non essere idonee a causa dello stile di vita che tengono, perché ci sono anche queste cose qua. Vogliamo spiegare a chi ci ascolta quanto dura realmente la donazione, come funziona la procedura al centro trasfusionale e perché è assolutamente sicura questa cosa, insomma.
2: Sì, allora parto dall'ultimo punto: la sicurezza è assolutamente totale, perché ovviamente si lavora in un ambiente, diciamo, adeguato, con tutti i presidi che sono ovviamente sterili, quindi la sicurezza da questo punto di vista è totale. Per quanto riguarda la paura del lago, è una paura che un po' tutti abbiamo, io per primo quando ho iniziato a donare.
1: Tutti, insomma, anche in realtà, perché il lago è abbastanza, insomma, un po' più grosso.
2: Sì, è un po' più grosso, però vi racconto questo aneddoto. Io naturalmente, appena mio figlio ha avuto 18 anni, l'ho invitato a diventare donatore e lui mi diceva: ma io ho paura del lago. Poi alla fine, alla mattina, io l'ho lasciato stare, una mattina dopo un po' di tempo si è svegliato e mi ha detto: senti, andrei a fare la donazione. Quindi l'ho accompagnato, abbiamo fatto la donazione insieme. Quando siamo usciti mi ha guardato e mi ha detto: tutto qui?
1: Ecco, quindi è stato questo, poi, preciso, l'aneddoto ha dato proprio il senso, ecco, della cosa,
2: insomma. Poi, come stavi dicendo, 10 minuti, in realtà 10 minuti è il tempo per una donazione di sangue, perché quella di plasma dura un pochino di più, ma questi 10 minuti sono 10 minuti di un'importanza che non si può descrivere, perché quei 10 minuti salvano una vita, e non è un modo di dire. L'altro giorno eravamo presenti ad una manifestazione qui a Follonica, ho incontrato una ragazza, l'ho avvicinata per dirle se voleva diventare donatrice, lei mi ha risposto: io non posso donare perché ho problemi di salute, ma le donazioni, anzi le trasfusioni che io ho ricevuto a Grosseto mi hanno salvato la vita. Quindi
1: questa è, credo, la testimonianza più lampante di questa cosa che parliamo, insomma.
2: E aggiungo anche che questa ragazza si è resa disponibile, e questa è una bellissima cosa, a venire a fare una testimonianza diretta quando andremo nelle scuole.
1: Importantissimo, come, perché abbiamo così, hanno i ragazzi, hanno anche così la possibilità di capire formalmente quello che veramente la donazione può fare, può salvare le persone, può, insomma,
2: salva la vita. E poi aggiungo una cosa, se me lo permetti.
1: Certo.
2: Credo che non tutti lo sappiano, ma quando Pegaso vola ha sempre a bordo due sacche di sangue zero negativo. Quindi un sangue universale che può essere dato a tutti. E lì si salvano le vite.
1: Sì, perché proprio sulle cose, sulle emergenze, fino a poco tempo fa questa cosa non esisteva, invece ora, che dato che è stato possibile farlo anche sul nostro elicottero, credo che sia ancora più una cosa importante fare la donazione, dare la donazione.

0: Allora, le condizioni base per poter donare sono di avere compiuto 18 anni di età e di avere un peso superiore a 50 kg e ovviamente di avere uno stato di salute, un buono stato di salute. Non ci sono preclusioni, diciamo, definitive per chi per esempio fa tatuaggi o per chi fa piccoli interventi chirurgici, eccetera. Ci sono dei periodi di sospensione che variano, diciamo, da caso a caso, da situazione a situazione. Si diventa donatori come? Si diventa donatori avvicinandosi alla sezione AVIS, diamo un appuntamento, diciamo generalmente intorno alle 11-11.30 di un giorno X, in quel giorno lì il candidato donatore viene in sede, viene fatto il prelievo del sangue e viene fatta la visita medica. Dopodiché, se risulta idoneo, viene inserito nei nostri archivi e viene poi gestito dalla sezione, cioè viene chiamato di volta in volta dalla sezione. La chiamata è per appuntamento, quindi non ci sono tempi di attesa. Quando il donatore arriva al centro trasfusionale potrà aspettare 5-10 minuti, ma l'orario, diciamo, in genere è rispettato.
1: Bene, allora ci fermiamo solo per qualche minuto di musica, restate naturalmente connessi e ascoltando Radiodiffusione Follonica, perché tra poco torneremo a parlare di come si diventa donatori e sfateremo qualche mito. Quindi musica.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Eccoci tornati in diretta su Radio Diffusione Follonica, Stefano Donnini ai microfoni per Follonica On Air. Abbiamo così inaugurato quest'oggi la seconda stagione, diciamo così, del nostro programma, che insieme a Michele Nannini curiamo, che è qui accanto a me, che cura la regia. Grazie Michele di essere qui con noi, anche a te. E quest'oggi qui insieme a noi siamo in compagnia del presidente Antonio Nozzoli dell'Avis della sezione di Follonica. Quindi presidente, riprendiamo ancora il nostro discorso scendendo un po' più nel particolare. Abbiamo parlato sia la prima volta la paura del lago, insomma tutto quello che può essere un po' pauroso per quanto riguarda il donatore. Poi abbiamo parlato chi può donare, i requisiti. Poi parliamo anche del fatto, quando il donatore è proprio lì che sta facendo la donazione, cosa succede, insomma, c'è il dottore, c'è l'infermiera, insomma un po' spiega un po' quello che può succedere mentre la donazione è in atto.
2: Dunque, appena il donatore arriva, gli viene sottoposto un questionario nel quale questionario lui risponde a una serie di domande che poi, insieme all'anamnesi e alla visita che fa la dottoressa o insomma il medico, servono a dare, diciamo così, il via libera alla donazione. A quel punto viene accolto in sala prelievi dalle loro, perché sono dell'ASL, meravigliose infermiere. Io dico nostre perché in realtà sono con noi da tanto tempo e diciamo c'è un lavoro di sinergia. Quindi viene accolto e inizia la sua donazione. Quindi viene fatto il prelievo e, oltre al prelievo del sangue che va nella sacca per la donazione stessa, viene fatto anche un prelievo che è più importante ancora, o perlomeno è altrettanto importante, che è quello con il quale vengono poi fatte le analisi del donatore. Quindi questo per sottolineare che il donatore, ogni volta che dona, ha un pacchetto di analisi che permettono di monitorare il suo stato di salute. Aggiungo anche che, per fortuna di alcuni donatori, diciamo così tra virgolette, questo ha permesso loro di andare a intercettare problemi che erano latenti e che in questo modo invece hanno potuto essere messi in evidenza e hanno potuto affrontarli. E questo è un aspetto molto importante.
1: Ecco, sì, infatti anch'io sono donatore, quindi ho tutto il controllo che viene fatto, come hai detto tu, appunto ci sono tutte le analisi del sangue e poi naturalmente la cura degli infermieri, che sono eccezionali, e del medico, che è sempre lì presente per qualsiasi cosa, a volte la macchina che suona, quello che non va bene, insomma sono veramente veramente eccezionali e ringraziamo anche noi di quello che fanno. Bene, i prossimi appuntamenti, parliamo degli appuntamenti di Follonica, quindi andiamo un po' verso diciamo la conclusione di questo appuntamento di quest'oggi. L'Avis non è, come si è detto, non solo prelievi, ma è anche una presenza sul territorio, gli eventi sportivi, le feste, le sensibilizzazioni. Quali sono i prossimi appuntamenti o le iniziative che avete in cantiere a Follonica nei prossimi mesi?
2: Assolutamente.
1: Possiamo più conoscervi ma approfonditamente.
2: Assolutamente corretto, diciamo, noi abbiamo già ovviamente nel corso di quest'anno partecipato a una serie di eventi. Vorrei sottolineare che abbiamo da quest'anno una collaborazione molto stretta con l'Associazione Carnevale, quindi già questo ci ha permesso di essere presenti nelle varie manifestazioni, non solo durante il Carnevale inteso come la sfilata, ma anche nei rioni, dove hanno realizzato una serie di eventi ai quali noi siamo stati presenti e abbiamo potuto fare i nostri appelli alla donazione. Siamo stati nelle scuole e torneremo nelle scuole, quindi adesso diciamo è il momento in cui si va nelle scuole per pianificare gli interventi, quindi andremo appunto come sempre nelle scuole. Abbiamo lanciato un'idea alla scuola, all'istituto superiore, che vorremmo portare avanti, che è quella di far realizzare ai ragazzi degli elaborati, possibilmente video, sulla donazione del sangue. Quindi anziché andare lì a raccontare la donazione, cercare di fargliela, come dire, vivere. E quindi poi saremo sicuramente presenti durante le feste di Natale, come lo siamo stati. saremo sempre presenti, ormai da anni lo siamo, con diverse realtà sportive nei vari eventi che loro organizzeranno, e saremo anche, vorremmo organizzare anche nella primavera del 2026 la quarta edizione della passeggiata della salute. È una passeggiata semplice, aperta a tutti, che però ci permette di venire in contatto con le persone, ovviamente di fare proseliti, e quindi questo è il nostro obiettivo, cioè esserci, far parte del tessuto cittadino il più possibile e appunto cercare di sensibilizzare le persone e farli diventare donatori. Vorrei solo aggiungere una piccola cosa, che da quest'anno abbiamo, diciamo così, avuto da parte dell'amministrazione comunale la disponibilità a inviare una lettera ai diciottenni in maniera sistematica, quindi abbiamo, diciamo così, sollecitati in questa direzione, abbiamo trovato la risposta, e non poteva essere altrimenti, una risposta favorevole, e quindi c'è anche questa cosa che adesso è partita e che speriamo ci dia qualche risultato.
1: Sì, sono sicurissimo, perché tanti, come hai detto prima, i diciottenni insomma stanno rispondendo bene, quindi si spera che oltre alla sensibilizzazione che fate, naturalmente proprio diretta, ci sia anche questa lettera che inviate, possa invogliare ancora dall'amministrazione comunale, sì dall'amministrazione comunale appunto, che possa invogliare ancora a diventare volontari dell'Avis. Michele.
3: Sì, visto che abbiamo ancora un qualche minuto, rispetto al resto del panorama provinciale, rimaniamo al provinciale, la dimensione di Follonica come sezione di Avis, come è una delle più attive sicuramente da un paio di anni, come ha ricordato il presidente, la presenza anche a fianco ad altre associazioni ha aumentato in maniera esponenziale la visibilità dell'Avis. Io faccio parte di un rione e del carnevale, quindi la collaborazione è stretta anche proprio, come diceva il presidente, negli eventi di rioni. Quanto questo ha aiutato a livello proprio provinciale? Come si pone la sezione di Follonica a livello grossetano?
2: La sezione di Follonica si pone, diciamo, subito dopo la sezione di Grosseto, al livello di numeri di donazioni. Ovviamente a livello di numeri di donatori siamo distanti, siamo più piccoli, però a livello di donazioni, che poi è quello che alla fine conta, siamo, diciamo, dietro al Grosseto. Quindi siamo una realtà, mi permetto di dirlo, importante nella provincia.
1: Bene, quindi una bella cosa per Follonica, insomma, per l'associazione. Come abbiamo detto, le iniziative sono state tante, quelle che appunto hai citato prima, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare, a andare a fare anche questa bella passeggiata che sicuramente farete più avanti, perché insomma è una cosa bellissima diventare volontari anche per donare, come ha detto il presidente prima, per dare la possibilità di salvare delle persone donando, facendo solo un'opera di 10 minuti, quindi è veramente pochissimo il tempo da dedicare a volte. Quindi per chi ci ha ascoltato oggi, una persona dice: ok, voglio prenotare la mia prima donazione, quali sono i passi da fare? Cioè, dove vi trovano, dove siete fisicamente a Follonica e quali sono i vostri contatti social, telefonici, insomma, così almeno diamo uno spunto a tutti i nostri ascoltatori dove poter recare e trovarvi, insomma.
2: Sì, la nostra sede è presso il centro sociosanitario nella struttura vecchia, e diciamo ci potete trovare su Facebook e ci potete ovviamente trovare su internet, e lì ci sono i nostri riferimenti, che sono la mail follonica.comunale@avis.it e i nostri numeri di telefono, sia fisso 0566 59 623 che cellulare 333 292 4648. Venite a trovarci perché vi aspettiamo.
1: Quindi mi raccomando, questi sono i dati che per contattare direttamente la sezione Avis Luigi Bertocci qui di Follonica, come ha detto il presidente, al centro sociosanitario le trovate, quindi mi raccomando, andate a fare la donazione, diventate volontari, perché veramente c'è sempre bisogno di sangue, e ricordiamo, come si è detto, di ricordare di donare il sangue e vita, perché aspetta un attimo, Michele.
3: Sì, no, l'ultima cosa, ne parlavamo fuori onda, una curiosità: il centro trasfusionale di Follonica quest'anno è tutto nuovo, diciamo così, sì, perché è stata una delle strutture all'interno della casa di comunità, la prima forse a partire, quindi c'è anche un'accoglienza ai volontari, a comunque chi gravita attorno al centro, ancora più importante, ancora più accurata rispetto a un paio di anni fa.
2: Allora, diciamo, a livello di accoglienza in senso lato direi che nulla è cambiato, nel senso che i donatori sono sempre stati accolti, diciamo, col tappeto rosso, passatemi il termine.
1: Questo lo confermo.
2: Chiaramente la struttura è nuova e più funzionale rispetto a quella che c'era prima, da un punto di vista proprio logistico, da un punto di vista, diciamo, del flusso dei donatori. E poi è bella perché è stato fatto tutto nuovo, ci sono le poltrone nuove, tutte colorate, anche l'occhio vuole la sua parte. Chiudo ricordando una cosa che ho dimenticato prima: il donatore post donazione ha diritto ad una colazione, quindi gli viene consegnato un buono che può, diciamo così, utilizzare presso due bar di Follonica. È un piccolo, diciamo, ristoro subito dopo la donazione.
1: Sì, infatti sì, poi naturalmente quando il donatore ha finito può andare lì, bere il caffè, bere il succhino di frutta, insomma queste sono piccole accortezze che appunto, come diceva Michele, fanno l'accoglienza della... sì, vuoi puoi dire qualcos'altro?
2: Sì, sì, sì, una cosa che nel parlare è sfuggita, ma questo non tutti lo sanno, ma il donatore una volta effettuata la donazione ha diritto a un giorno di riposo. E questo, anche questo va detto, insomma, perché è comunque un'accortezza nei confronti del donatore stesso.
1: Bene, quindi come si è detto, ricordiamo che, come ho detto prima, donare il sangue è donare vita, perché è un atto di pura solidarietà che richiede pochissimo del nostro tempo, come abbiamo detto circa 10 minuti, per chi fa il plasma ci vuole un po' di più, ma comunque sotto l'ora, quindi va benissimo. E, credo abbiamo un po' esaurito tutta, insomma, la cosa, le domande. Ringrazio di cuore Antonio Nozzo, il presidente della sezione Avis di Follonica, per essere stato con noi e aver accolto così il nostro invito e per l'incredibile lavoro che tutti i volontari svolgono sul nostro territorio. Quindi ti ringraziamo Antonio di essere stato qui con noi e sì sì, puoi fare i saluti.
2: Voglio di nuovo ringraziare voi, perché chiaramente questa è una cassa di risonanza importante che ci permette di fare questa azione di sensibilizzazione che per noi è fondamentale. E di nuovo un grazie a tutti i donatori, un grazie a tutto il personale del centro trasfusionale, perché col lavoro di tutti si raggiungono poi i risultati che abbiamo detto.
1: Sì, una cosa che dico proprio in finale: noi siamo qua, qualsiasi cosa avete da dirci basta, insomma, chiamarci, noi siamo disponibilissimi a dare così a voi la parola per qualsiasi iniziativa oppure per sensibilizzare ancora questa cosa della donazione del sangue. Quindi grazie ancora Antonio di essere stato qui con noi, è tutto, vi lascio la programmazione di Radio Diffusione Follonica, grazie a Michele per la parte diciamo tecnica e anche qualche domanda, giustamente.
3: Anche qualche incertezza all'inizio del programma, ma capita.
1: Quello dai. Succede.
2: Vabbè,
1: succede
2: ora anche... mi verrebbe da fargli una domanda a lui,
1: ecco.
2: Ma il donatore?
1: Ecco, don Michele.
3: Me la valuto.
1: Io sì, da qualche anno ormai, qualche anno che faccio donazioni, quindi Michele mi raccomando, le informazioni le hai avute, quindi non puoi fare niente. Bene, grazie ancora al presidente dell'Avis di Follonica, grazie ai nostri ascoltatori e naturalmente la programmazione di Radio Diffusione Follonica continua con la musica di Radio Diffusione Follonica. Ciao a tutti e buona serata.
2: Grazie.
4: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero, a bordo della quale si sarebbero trovate due persone. Calcio: Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. È tutto, a più tardi. Radiodiffusione Follonica.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco.

0: Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deviazione affascinante. A cavallo tra gli anni 70 e 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato? Tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadinas.

Tribute è molto più di un riempiepista, è un vero e proprio atto di rispetto. Nel 1988 questo quintetto inglese decise di rendere omaggio a tutte le leggende che avevano segnato la loro vita, da Otis Redding a Marvin Gaye, da Jimi Hendrix a James Brown. Li hanno presi, messi insieme e trasformati in un pezzo moderno e intriso di soul che ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Era Tribute, il travolgente debutto dei Pasadenas, dalla Scozia, Average White Band con Let's Go Around Again.

il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima, e la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

A una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagen, pubblicava il suo primo capolavoro da solista, e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio, dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Fly, Donald Fagen.

Che meraviglia questa Daylights, la firma elegante, la voce di John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto delle hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B, Beyoncé, ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti, rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di V-Day e finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

Verdi, una coppia d'oro dell'urban americano, ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica: le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo. Era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici. Sono i Jungle con Come Back to Me.

Per noi Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeConcello e la cantautrice britannica Liane Lee Evers. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984 firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness. The Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, le menti dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda, My Trail.

1987, un artista della personalità straripante, dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo, quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Maitre, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.

0: che finale con James Brown con Living in America. Ancora un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Christa Pai, che è in piedi e cammina in ospedale, è poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a due iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Ha dichiarato alla BBC l'avvocato del collegio difensivo di Pike. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale, una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Allarme minicar a Roma, una nuova denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della stazione Gianicolense per lesioni personali. La donna, una 27enne, ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l'attore Davide Jacopini è stato ferito gravemente mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta, è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, datasi poi alla fuga. Dopo i temporali di oggi, anche domani si prospetta una giornata all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione per rischio temporali su alcuni settori del Lazio e allerta meteo gialla su 12 regioni, chiuse per sicurezza alcune scuole, ordinanze già nel Lazio e in Campania. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e code in uscita a Monte Catini Terme. Passiamo sulla FIPI, lì anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, per il posizionamento di un autogru dalle 22 di stasera fino alle 5.30 di domani 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
5: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
6: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Fusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione.

0: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.

0: quella, la più selezionata.
1: Scelta apposta per te. Musicalmente Italiana in diretta per voi. Carla Vetturini.
2: Prison calling ain't nine years old.
3: You the cool maids say one prison calling ain't nine years old. All right.
4: Questa è Musicalmente Italiana. 1972.

0: Un saluto a tutti da Carla. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con una canzone che è stata un'operazione concettuale straordinaria. Inoltre è storicizzata dalla critica globale come il primo esperimento rap della storia. La struttura si fonda, come sappiamo, con una serie di parole prive di significato e senza senso, ma basate solo sull'energia e sul ritmo. E continuiamo quindi a scatenarci con il gruppo in arrivo che si chiama Ridillo. Nato negli anni 90, nella loro produzione uniscono il funk e il solo americani alla melodia e all'ironia del pop italiano. In oltre 30 anni di carriera hanno collezionato quasi 1000 concerti. Pensate che nel 2003 hanno aperto sia i live di James Brown che quello degli Earth, Wind & Fire, e l'anno successivo hanno suonato anche in tour con Gianni Morandi. La band non ha mai smesso di fare musica, non hanno pubblicato nulla di recente, ma continuano a girare l'Italia con una serie di concerti. Il brano più apprezzato tra chi segue il genere si chiama Mangio Amore.
1: Più ti guardo, più mi viene voglia

Rimaniamo sullo stesso genere con i Di Rotta su Cuba, con la canzone con cui la band partecipò al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria Nuove Proposte, destando un clamore pazzesco perché per la primissima volta sul palco dell'Ariston veniva portato il funk, fino a quel momento considerato del tutto alieno alla tradizione del festival. Si chiama Dove Sei.

Torniamo a parlare dei poveri Jalis che non gettano la spugna. Infatti hanno confermato in varie interviste la loro intenzione di continuare a riprovare, di voler tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, puntando dritti al 30° anno di esclusioni. Il duo lo ha affrontato con il consueto sorriso, almeno di facciata. Riascoltiamoli con il brano autoironico che pubblicarono nel 2024, nato originariamente per essere presentato a Carlo Conti per l'edizione del Sanremo successivo e chiaramente respinto. Emblematico il titolo 4 volte no.

Arrogante, uno dei tormentoni estivi più celebri di Rama del 2019. Al tavolo dei giudici di X Factor sta dimostrando di non esserlo affatto, ma anzi il suo debutto ha stupito positivamente sia la critica che il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità fatto di forte empatia, sensibilità e competenza tecnica.

0: Il nuovo di Giorgia, che anticipa il progetto speciale GP1, nato in modo del tutto spontaneo durante l'ultimo anno dei tour, raccogliendo le energie e le emozioni vissute sul palco a stretto contatto con il pubblico. È uscito anche il nuovo progetto dal nome Sono Lucio, un'antologia dedicata a Lucio Dalla, che mette insieme musica, fotografie e materiali legati alla sua storia artistica. La raccolta è nata dalla collaborazione tra la Sony Music e la Fondazione Lucio Dalla, proponendo una selezione di brani che provengono da periodi diversi della sua carriera. Tra i tantissimi capolavori inseriti nell'album non poteva mancare Disperate Rodrigo Stomp, uno dei più ironici, dissacranti e musicalmente trascinanti.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
2: 1977.
1: Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchi.

L'allegra Cucù Maria a cantarlo è Napoleone, la sua musica mescola la tradizione e le radici della melodia del sud d'Italia con sonorità moderne. Napoleone ha scritto e collaborato con diversi artisti importanti del calibro di Teresa Desio, G.U.E. e tanti altri, tra cui Gaia, che stiamo per ascoltare con un pezzo scritto con i Selton, gruppo italo-brasiliano. È stato pubblicato nel 2025, adatto alla malinconia che ci prende a fine estate. Si chiama Tudo Bem.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, a tenervi compagnia. Qui c'è Carla con la musica più bella di ieri e di oggi. E a proposito di oggi, tra le novità c'è anche La mia ragazza, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il dettaglio fondamentale dietro a questo brano è il testo, perché non parla di una storia qualunque, ma è ispirato ad un personaggio storico del tardo medioevo del 1477 che si chiamava Caterina. Lei ebbe un primato veramente drammatico. Fu la prima donna nella storia di cui si abbia documentazione scritta a essere stata processata e giustiziata a causa delle sue relazioni omosessuali. La Michelin ha preso questa vicenda del passato per cantare la libertà di amare senza regole e il diritto di essere se stessi oggi.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: ¡1992!

Il capolavoro di Mango con un testo evocativo firmato da Mogol, incentrato tutto sulle radici, sulla natura e sulla durezza delle isole delle terre del sud, interamente girato sulle coste dell'isola di Lampedusa. Alziamo ora il volume per il prossimo brano, che rappresenta una vera e propria gemma per gli amanti del sole e del blues in chiave moderna. Si chiama Vertigini, cucito addosso a Noemi per esaltare le sue radici musicali più profonde, dimostrando come il genere black sia il suo vero habitat naturale.

0: te.
1: È appena uscito in questa veste inedita che ha trasformato la traccia originale dell'album in un pezzo dalle sonorità bossa e jazz. Ad affiancare Federico Zampaglione e Simona Molinari, che gli aggiunge quel tocco morbido e delicato, si chiama Nuvole Bossa in Blu. A 50 anni dalla pubblicazione originale, Sogni di un robot, l'album d'esordio di Gianni Bell, è tornato a disposizione del pubblico in una nuova edizione disponibile per la prima volta anche digitale. Al centro del disco c'è uno dei brani più importanti della sua carriera, ovvero Non si può morire dentro, scritto con Giancarlo Bigazzi. Il brano vinse il Festival Bar e rimase per 10 settimane consecutive in testa alla hit parade italiana, arrivando ad essere il secondo 45 giri più venduto dell'anno.

Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano in programmazione per oggi e per chiudere in bellezza ho scelto Ornella Vanoni con una carezza in musica per salutarvi e ringraziarvi di cuore per avermi seguito. Vi lascio con Io mi fermo qui, augurando a tutti uno splendido proseguimento di giornata. Ciao da Carla!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.
0: Il meteo.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

0: Il meteo.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Sono le 23 e 21 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione

0: senso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

mi sento davvero migliore di questi tempi. E non sono nostalgico solo coi sentimenti. E accidenti, tanto.

0: ore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno.

ci è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ci ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: You like that space?
1: Radio Diffusione Follonica.
2: È l'una e due minuti.
3: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
3: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

cosa, voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne, la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo con strangolo, le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono, semplicemente.

0: È 1:53.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it